0: 12 horas, 11 minutos.
1: Waikigu, shukjakiwan purinika.
2: Imata pasa hungiari wambe.
1: Shukuitzaguta munashpa, parla chita no shashpa mari purini.
2: Kanga, tinga imanda, paitapas me perder ingiari. Parla chi wambra, parla chi.